un'altra idea. Veda loro cosa fa. Ubriaco, sì, ubriaco, mio signore.